0: Hey, mami, mami, what's your name, mami? Hey, está rica, mami, eh? See that, bro?
1: Man.